Allora, Alessandra, per ritornare un altro libro, sempre parlando di danzare, per provare a capire come abbiamo spazio di